0: Parental a choisi.
1: You are now tuned in to Legwa FM, the heartbeat of the fall.
2: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otle li di khosi. Mekhase wkanna tengo chanan li ona Legwa FM 91.0, the heartbeat of